0: servizi di emergenza sosso, ciò che si muove la via che era con la scena di uscire fuori Italia, quindi la roba c'è che si radia che vuoi,
1: Vous écoutez ici, jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.